0: Grazie Laura, applausi alle Iastiche, incredibile.
1: È un piacere, Andrea.
0: E pensare che io la incontro sui cartelloni di tutti gli stati del mondo.
1: Come te?
0: Come me.
1: Un po' di meno, perché tu sei il più grande, la più grande voce, ed è un piacere
0: sono
1: per
0: più
1: me.
0: Più grande di statura, davvero.
1: Vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di suonare, cantare con una bellissima band, con un pubblico così speciale e soprattutto con il grande Andrea Bocelli.
0: Grazie.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Voy a presentarte a esa

0: e invece non hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?

0: fare un bel pagliatone grosso, un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo vuoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare un pagliatone?
2: Io prima di sposare

0: Le cameriere immalucate. Per la prima volta noi ci siamo amati. Io non vedevo i tuoi occhi, non li vedevo, ero piuttosto annoiata e non ti guardavo. Eppure là, sopra due tazze.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.